la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

serra Franklin Regimo. Ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va, ora va